mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Pacchi racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4 in punto.
2: Mento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Pachi Bene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox, senti la notte, vivi la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici,
0: solo funky, solo disco music.

0: Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox.
1: Solo funky and disco music.
0: Il bobinato di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 4 minuti.
2: Di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi, specie alpini e centro-occidentali, tra pomeriggio e sera. Temperature massime bollenti, in particolar modo sulle pianure del nord e settori interni del centro, dove si sfioreranno anche i 40 gradi. Il caldo si farà sentire anche di notte. I venti inoltre deboli e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.
0: Good

0: Santa, buongiorno.
1: C'ho la lappa stamattina, c'ho la lappa. Dica cos'è la lappa.
0: La lappa è quella, diciamo, è come un...
1: C'ho la bocca impastata.
0: Bravo, no, perché io la stavo proprio tirando fuori, cioè, non mi stavano venendo fuori le parole. Allora mi dai una mentina, perché
1: no,
0: stamattina ho l'alito.
1: Ti do tutta la scatola. Basta, no, guarda, sono potenti.
0: Allora,
1: no,
0: ti volevo dire,
1: mi lappa.
0: Anche oggi insieme per tre ore, fino alle nove, qui in Good Morning Forever Young, con i Marchini con la K. Spieghiamo perché con la K. Perché? Qualcuno magari non lo sa.
1: No, io sto pensando ancora che devo arrivare alle 9. Che domande mi fai?
0: Lo dico io. Con la K, perché tutti ci sbagliavano, ci scrivevano CH, capito? I Marchini. E invece no, siamo con la K. Vogliamo specificarlo, come vogliamo specificare che tra poco cominciamo subito, magari dando un'occhiata un po' alle notizie.
1: Allora, visto l'ora, visto che ho appena fatto la doccia, siamo i Marchini con l'accappatoio.
0: Vabbè, dai.
1: Va bene, ciao. A domani.
0: Abbandono.

0: Volevo dirvi tu. Perché il barbetto non lo so.
1: Lo so neanche io. Vai. E ride. Ok, dai.
0: Cosa ridi?
1: No, io non rido.
0: Allora,
1: cioè,
0: sai che dici Santa Giovanni di oggi? Santa Giovanni umoristico.
1: Sì,
0: lo sai,
1: vai.
0: L'ultimo, lo oggi sai. Raccontiamo una barzelletta.
1: Bravo, bravo.
0: E se non è una barzelletta, ma è una raffreddatura. Alza una raffreddatura.
1: Visto il tempo, magari ci sta.
0: Qual è il colmo della velocità?
1: Qual è il colmo della velocità?
0: Girarsi di scatto, mangiarsi un orecchio.
2: Di Davide, tonigni in daffè, vero?
3: L'ho capita. L'ho capita, molto bella, devo dire. Sto imparando a ridere.
1: Sentiamo la prossima. Allora, se non sbaglio, mi hanno detto che c'è lui che si chiama Stefano. Vai, Stefano.
4: Vai. Allora, vado.
1: Vai.
4: Perfetto.
1: Vai.
4: Siamo al telefono.
1: Sì.
4: Buongiorno, architetto. Sono la signora Marina. E la chiamo perché vorrei fare apportare delle modifiche alla ristrutturazione dell'appartamento. Cosa devo fare?
1: Cos'è fare?
5: La via, signora.
1: La via.
4: Va bene, ma a lei o all'ingegnere dell'ufficio tecnico del comune?
5: Guardi che è un acronimo.
1: La via,
4: Va bene. Anche se straniero, vado a letto lo stesso. L'importante è che risolva la questione.
3: La via, la via, la via.
6: Allegria.
7: Good morning, Forever Young.

0: E questa è la sigla che introduce il nostro momento, perché
1: amici di Ritmo 80.
0: Sì, però stavo parlando io, scusa.
1: No,
0: stavo
1: allora dicendo... io bevo intanto.
0: Va bene, intanto che bevi. Poteva farlo prima, no? Il mio socio. No, stavo dicendo che questa sigla introduce lo spazio dedicato ai due segni fortunati della giornata. Ma per fare questo procedimento, per trovarli, lui consulta che cosa? Ieri.
1: Ieri le tette di uno, cioè, ero al mare, c'era una senza reggiseno, io guardavo le tette e mi è venuta l'ispirazione.
0: Ecco, quali sono i segni fortunati?
1: Sagittario con due giro, Sagittario.
0: È un rafforzativo, si è rafforzativo. Sì,
1: bella giornata.
0: Bella giornata.
1: Davvero, sarà una giornata fantastica.
0: Dai.
1: Ora potete toccarmi.
0: Oh,
1: sì, perché ho detto cose belle, dai.
0: E il secondo segno, sì, perché io attendo sempre quello.
1: L'ombrellone.
0: Come
1: l'ombrellone, l'ombrellone, sì. L'ombrellone.
0: Cioè, cari amici nati sotto il segno dell'ombrellone.
1: Siete cari, stagione non quest'anno non vi si può avvicinare.
0: Cari amici dell'ombrellone, vi salutiamo da lontano.
1: Da lontano, ciao, ciao.
0: A domani. Good morning, forever young.

0: sì, però.
1: Sì, però stai calmo. Sì, però stai calmo.
0: Lo so che il caldo, lo so che il sole picchia e quindi vi fa cambiare anche un po' di umore. Magari vi girano per i cavoli vostri e c'è questo plus, no? Che vi fa arrabbiare ancora di più. E poi, soprattutto, quando c'è qualcuno che lavora e non viene rispettato il suo lavoro, ecco che lì bisogna stare calmi.
1: Vai.
0: Però non si riesce.
2: Allora, sono fatto? Allora, sono
0: sì.
2: Le 7 di mattina, io mi sono appena svegliato che ho le pizzichi agli occhi.
1: È un bagnino.
2: Figurati se ho voglia di fare i video, le cose che non c'avevo voglia, perché io dopo mi metto a aprire gli ombrelli con calma tutto quanto.
0: È un bagnino.
2: Però il video lo devo fare, perché qua è sempre una roba così.
0: Cosa?
2: Che io dico, i giovani nella testa, cosa... Allora, perché io prima vi devo spiegare.
0: Oh, bravo, fai la premessa.
2: Quando arriviamo la mattina
0: al mare,
2: c'è sempre la confusione. Beh, qui sembra che hanno tirato la bomba. Perché?
0: Perché?
2: Perché i giovani vanno al supermercato che è qui dietro,
0: sì,
2: prendono delle birre, della vodka, del coe e vengono giù al bar. Che disastro che ha lasciato.
0: Guarda che roba.
2: Ma voi, perché io mi rivolgo a voi.
0: Ai giovani.
2: A voi.
0: Oh, sì, dai.
2: Ma voi di stare a spiaggia bere così, a ubriacarvi, a vomitare in giro, mi avete rotto una bottiglia davanti il capanno.
0: Cioè, ti rendi conto?
2: Ma andate a figa! Cosa fate tutte ste robe? Che una volta non ci pensavamo neanche a ste robe. Noi andavamo su e giù in via Dante a dar su alle fighe.
0: Ariccione.
2: E invece voi state tutti qui a bere. Ma andate a figa! Porca puttana, ho detto le parolacce che non le dico mai, ma stavolta le devo dire. Mi sono le 7 di mattina, ce le piaci, piccichi agli occhi,
0: piccichi.
2: E mi devo arrabbiare con voi. Io non mica voglio arrabbiarmi con voi. Dai, quando è la sera, invece di venire qua, andate in giro, andate a fare una passeggiata, andate a fare. Ma no, qui a spiaggia,
0: a
2: bere tutte le sere.
0: Oh.
2: Avete rotto i maroni, insomma.
0: Sì, però.
1: Però stai calmo, Lorenzo.

0: Hai ragione, ci siamo un po' incantati.
1: Dai,
0: perché? No, perché siamo arrivati?
1: Alla fine della prima ora, torniamo tra poco con un altro secondo ora qua su Ritmo 80.
2: Sono le 6:50.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona e Mar-

0: tutti quelli che sono qui in letto adesso.
1: Quanti saranno? Li contiamo?
0: Non lo so.
1: Non lo so, non li vediamo.
0: Ma perché sono nel letto?
1: Perché sono nel letto? Perché si è accesa adesso sul ritmo 80, magari alla loro radio sveglia.
0: Ah, ok.
1: Oppure l'hanno chiesto: Alexa, accendi sul ritmo 80 e siamo arrivati noi, i Marchini con la K, a dedicarvi un brano particolare.
2: Che

0: pubblicità sociale, vado?
1: Vai.
2: Marco ha 50 anni. Marco non si lava da mesi. Marco avrebbe bisogno di una doccia.
1: Sì.
2: Ma Marco la doccia non la vuole fare.
1: No.
2: Marco vuole salvare il pianeta. Salva il pianeta anche tu. Sì. Non lavarti.
1: Sì, ma io muoio però.
2: Silenzio. Sono la voce sociale.
1: Sì, come no. Ah, sociale, perché silenzio. Nessuno sta vicino a te.
2: Fai come Marco.
1: Sì, che
2: non
1: sei
2: ti
1: tu.
2: Lava.
1: Sì.
2: Sta zitto. Aiuta Marco.
1: Sì.
2: Duna al 345. 5,
1: è il tuo numero.
2: 5 euro.
1: Sì, questi... come 5 euro addirittura.
2: Questi, sì, sì, fammi fare. Questi soldi andranno per curare Marco.
1: No, per prendere.
2: Per cui,
1: basta un pacco di salviette, tra l'altro. Se vuoi proprio risparmiare.
2: Salviamo il pianeta insieme a Marco.
1: Salviamo. Salviamo il naso, non respiro più qui.
2: Fa come Marco.
1: Sì.
0: Grande, grazie, non ce la faccio più, veramente.
3: Good morning, Forever Young.

0: Ben ritrovati su Ritmo 80. Chi c'è adesso?
1: Sazionale, proprio lui.
0: Sì, Marco Zarroda, pronto per lanciarvi in Good Morning Forever Young la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: capito, il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 4 agosto 2026. Mancano 149 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Raniero.
2: Sono pompiero.
3: Pompiero chi?
2: Poron poron.
3: Ah, poron poron poron.

0: Cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Danna. Deriva dal nome ebraico Channa, che vuol dire favore, grazia, e il cui significato viene talvolta interpretato come graziosa. Grazie.

0: dice?
1: Le frasi del cinema.
2: Tu non sei napoletana verace. Tua madre è austriaca. Eppure una poca mignotta.
3: Pure la mia. Tua madre era austriaca.
4: No, una poca mignotta.

0: Intanto, come sentite dalla sigla, se ci conoscete, se ci ascoltate,
1: lite furibonda,
0: stavo facendo con la presentazione.
1: Ma vai, finisco di leggere
0: l'introduzione. C'è sempre,
1: vai avanti.
0: Ma non ho finito,
1: non sono pronto.
0: Non sei pronto. Allora, stavo dicendo, lui sceglie le notizie, quelle che magari vi siete persi, quelle che magari non avrebbero detto le altre radio, quelle taciute, ecco che lui le riporta in vita all'interno di casa Marchini. L'hai ritrovata?
1: Sì. Siamo a Vicenza.
0: Dov'è Vicenza? In che regione?
1: Questa è una notizia di qualche giorno fa, non è che sia freschissima. Però vabbè, questa c'avevo. Allora, Vicenza, una signora di 85 anni in questa, che abitava in questa palazzina, sì, era solita ascoltare ad alto volume
0: cosa?
1: La radio e la televisione.
0: Beh, ci sta. Noi per esempio ci farebbe molto piacere che ci ascoltasse,
1: esatto,
0: a volume alto.
1: Sicuro. Lei ascoltava Radio Maria. Radio Maria voce. E i vicini andavano, sì, a bussare dicendo: signora, può abbassare per favore?
0: Casa! Appunto, non sentiva, quello è il problema. Cioè, teneva volume alto perché non sentiva proprio.
1: Signora?
0: Signora, chi è?
1: Signore, signora. Cosa volete? Può passare gentilmente la radio? Cosa? Comunque, diglielo oggi, diglielo, ma lei ogni tanto bassava, capito?
0: Sì.
1: Però, essendo signora,
0: sì,
1: essendo anche proprio dentro, lei cosa ha fatto? Lo faceva apposta. Lo faceva apposta.
0: Cioè, sei capito che.
1: Lo faceva apposta.
0: Cioè, più dicevi, glielo dicevi.
1: Più dice, più le alzava, cioè, più le sprangava il volume.
0: Esatto. Quindi.
1: Finché è successo una lite furibonda, sono volati gli schiaffi, capito? Intervenuta.
0: Davvero?
1: Sì, è intervenuta anche i vicini, hanno sedato una rissa, perché questo uomo di 47 anni,
0: sì,
1: cioè, proprio non ne poteva più.
0: Non ne poteva,
1: non poteva più.
0: Più.
1: Non ne poteva più di Radio Maria.
0: Sapeva tutto il palinsesto a memoria.
1: il signore,
0: padre Livio,
1: separato dall'appartamento, capito, da un esile muro.
0: Sì?
1: Ha scelto di affrontare direttamente la signora e il figlio della signora.
0: Addirittura.
1: E si sono menati, sono di santa ragione.
0: E quindi?
1: Come chiudiamo questa?
0: Come chiudiamo? È come chiudere questa notizia?
1: Perché il problema dello speaker molte volte è chiudere.
0: La chiusa si chiama. Adesso spieghiamo questi dettagli,
1: esatto,
0: tecnici, perché rimane simpatico il tutto se poi alla fine sorridi.
1: Sorridi
0: con una battuta.
1: Cioè, ecco,
0: qui non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'abbiamo, cioè diciamo tranquillamente.
0: Ma ce l'avremmo, però non vorremmo essere,
1: sì,
0: scomunicati.
1: Esatto.
0: Cioè, ancora andiamo a messa a Natale, a Pasqua,
1: ai funerali, però capito, cosa vuol dire? Quindi praticamente adesso noi ci stiamo guardando negli occhi.
0: Noi ce l'avremmo,
1: però
0: sarebbe
1: l'ultima cosa che diciamo,
0: esatto,
1: ma proprio anche come voce, no? Cioè,
0: non andremo
1: un fulmine ti manda via la voce,
0: un angelo che prendo hop al volo,
1: esatto,
0: capito?
1: Quindi
0: che
1: noi la finiamo qui,
0: la finiamo qui
1: questa volta. La chiusa,
0: voi fate una cosa, voi ridete,
1: ridete
0: come se l'avessimo detta,
1: esatto. Good morning forever young.

0: La seconda ora finisce qui.
1: Davvero?
0: Non c'è ricreazione perché siete stati cattivi. Subito tra poco inizia la terza ora e suona la campanella.
1: Cos'hai guardato i ragazzi della terza C ieri?
0: Sì, Brusacchi. Tre.
1: Era due forse.
0: Era due.
1: Sì, sì. Torniamo tra poco. Good Morning Forever Young qui su Ritmo 80.
2: Sono le

0: chi? Tre.
1: Era due forse.
0: Era due.
1: Sì, sì. Torniamo tra poco a Good Morning Forever Young qui su Ritmo 80.
2: Sono le 8 e un minuto. A quest'ora

0: al disco di ora. Madonna, Like a Prayer, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
2: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina, lo affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
1: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che

0: ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei 4 incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy, riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti, nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e

0: E sono in tanti, si spera, a far la doccia.
1: Sì.
0: E quindi magari spesso e volentieri in alcune zone manca l'acqua.
1: Ma soprattutto negli alberghi. Per esempio, sì, se tu vai, in un vai al mare, ok?
0: Quindi io non vado negli alberghi.
1: No, però tu vai, insomma, mica anche in campeggio, che ne so, vai in albergo, anche la pensione.
0: Sì. C'è un orario.
1: C'è un orario che tutti tornano su dal mare. Tornano su dal mare alle 7.
0: Sì.
1: Ok, prima di cena.
0: Oppure anche in montagna, vabbè.
1: Sì.
0: Tornano da, tutti tornano dopo la passeggiata. Tutti alla stessa ora.
1: Tutti alla stessa ora a fare la doccia.
0: E quindi?
1: Manca. Cioè, manca l'acqua, no? Non hai capito? Finisce un momento, c'è qualcuno che rimane un po' più sfigato.
0: Addirittura.
1: Gli laga la doccia.
0: Vai. Gli crasha.
1: Va bene.
0: E allora, Neck ha addirittura scritto questa canzone. Vai Filippo!

0: l'acqua non c'è. Questo è un grande successo di Neck.
1: E poi le donne, capito? Alle donne sono particolari, perché loro hanno tutti questi prodotti che devono darsi, no? PPH giusto. Cioè, noi per esempio
0: ci mettiamo?
1: Ci mettiamo 30
0: entriamo,
1: secondi.
0: Apriamo la doccia. Diciamo che il periodo più lungo è farla diventare calda.
1: Cioè,
0: se
1: noi,
0: proprio
1: esatto,
0: la vuoi calda.
1: Poi prendiamo il primo prodotto, anche fosse il Nelson Piatti, capito? Cioè, noi ce ne abbiamo con quello, non ce ne frega niente, ma ce ne abbiamo tutto: ascelle, capelli. La donna c'ha.
0: Attenzione. Ciao. Entra, vabbè, c'è tutta una preparazione, prodotti da dare un minuto dopo,
1: Ok, quindi anche il bagno schiuma, che la schiuma che rimane addosso non è che può stare tanto, non è che può stare,
0: deve essere sciacquata dopo un minuto, un minuto e mezzo, tre.
1: Dipende se è uno scrub, se è un son cazzo, se è qualcosa. Quindi la donna si incazza se manca l'acqua. Lei lo può farlo anche con l'acqua fredda, capito?
0: Certo, riesce a resistere.
1: L'importante è che ci sia l'acqua sempre. E se il signor qui Filippo Neviani ha usato la sua donna, l'ha fatto arrabbiare un po', gli sta bene, perché la PC, ci sono due o tre cose che bisogna sapere. Okay.
0: Va bene, grazie Marchino. Prego. Come al solito vai sempre in profondità, io questa qui non l'avrei neanche commentato, cioè, mi piace perché ha sempre una parola in più.
1: 5 minuti per fare delle cazzate, trovo
0: sempre.
2: Good morning forever young.

0: per cui vale la pena attendere più a lungo possibile è la morte.
1: Ecco.
0: Bye bye Mocchini.
2: Ciao, bye bye, bye. Diceva te.
1: Signor Leiter, ancora.
0: Sì. Ciao Marchini.
2: Ciao, sì, diceva te. No.

0: È momento di dedicare questo appuntamento che avete appena seguito a chi?
1: Allora, oggi lo dedichiamo, lo sapete benissimo, facciamo questa sorta di scambio merce. Noi salutiamo una categoria di lavoratori, esatto, di aziende, in cambio non vogliamo niente, se non magari un piccolo presente, ok? Piccolo presente.
0: Baratto.
1: È un presente. Baratto, un baratto. Oggi salutiamo la fabbrica che producono i telonati per il tir.
0: Scusa un attimo. Allora, quando ti ho detto di fare questo spazio, ho detto cose che magari possiamo usare.
1: Allora, infatti,
0: il telonato per il tir, che
1: allora, infatti, io ci ho pensato anche questo, no? Ho pensato dopo.
0: Quindi tu ci hai pensato?
1: Sì. Okay. Allora io chiedo alle fabbriche che fanno.
0: Guarda, io lo chiederei a Cremonini, cosa ci facciamo?
2: Non lo so.
1: Non lo so. Allora, scrivi, scrivete, lo stampate, Transcorona.
0: Transcorona.
1: Che. Non pensare male.
0: A me è venuto fuori lo spam. Sono aperte 1500 finestre.
1: Allora, se tu scrivi Transcorona, che vuol dire trasporti, capito? Da pensare sempre male. E ti fa questo bel telonato, te lo puoi attaccare al balcone con una bella scritta di 12
0: Transcorona.
1: Grazie.
0: C'è la fila sotto per fare l'appuntamento.
1: Lasciate il telonato, ma basta anche una palla, non tutte e quattro, capito? E tutte e tre, davanti no, cioè, perché è di tre.
0: Certo, c'è anche esperto, okay. Telonato.
1: Comunque, grazie.
0: Quindi lasciatelo davanti alla radio. Io non so se cambio anche mestiere.
1: Anche piegato, capito? Anche tu.
0: Cioè, secondo me se metto questa cosa di fuori.
3: Corona, corona.
0: Mi aspetteranno tutti, capito?
1: Grazie. Cambio mestiere. Grazie alla ditta che fa il telonato per tir, ma anche per i Ducati. Un telonato di tutto.
0: Va bene, perché noi vi abbiamo salutato oggi in radio.
4: Good morning, Forever Young.

0: Amici, sì. Noi salutiamo.
1: Dobbiamo dire al termine della trasmissione, da contratto, c'è proprio scritto cosa succederà adesso.
0: Allora, arrivano quelli bravi, noi torniamo domani alle 6.
1: Perché?
2: Non ce ne frega una beata.
1: Ecco, perfetto, perfetto,
0: è bella soddisfazione, è bello lavorare con voi. Grazie.
2: Ciao, ciao Marchini!
0: Ciao,
1: a
0: ciao.
1: Domani, good morning, Forever Young. Good morning, good morning.
3: Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere.
4: Dal 1984, Talk Talk, Such a Shame. It's a shame. Such a shame. Dal 1985, Nick Kershaw, The Riddle. Near a tree by a river, there's a hole in the ground. Dal 1982, Michael Jackson, Billie Jean.

0: Nel ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Tonton Club, World Rapping God e Lucio Battisti, il mono locale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta, con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni, continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi 6 mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocola dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia.

0: Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ritmo 80.
2: Sempre in forma.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cicco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Finalmente la Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi e alle proci. Da oggi ci occupiamo del mese di agosto del 1983 e partiamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica. È occupata da Gary Love e il suo grande successo si chiama

0: Forse il primo grande successo italiano per Gary Love era You're a Danger, alla posizione numero 3 della Rhythm Parade del mese di agosto del 1983, in onda qui su Ritmo 80. E a questo punto, amici della radio dei Forever Young, sono pronto a presentarvi la canzone alla posizione numero 2, uno dei miei motivi preferiti di sempre. In seconda posizione si balla con Gazebo, e il motivo è quello intitolato I Like Chopin.
1: Rhythm Parade!

anni 80 per Gazebo con I Like Chopin alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1983. Potevamo trasmettere un disco che non fosse estivo in vetta alla classifica? Beh, assolutamente no. E infatti si piazzano con pieno merito al vertice della nostra Hit Parade di Righeira. Il motivo è quello che si chiama Vamos a la Playa.

0: Figueira a conquistare la posizione di vertice della nostra Red Parade con Vamos a la Playa. La nostra classifica si interrompe così, torna ogni giorno su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30, ma potete anche riascoltarci in podcast. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: dal 1983, In Excess, Original Sin. Dream on, white boy, dream on, black girl. Dal 1984, Limahl, Never Ending Story. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.
1: Sono le 10 e un minuto.

0: Lessons in Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. Sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se con Ritmo 80 balli, canti e torni ragazzo ogni giorno, sai che c'è un posto dove quelle stesse canzoni diventano emozioni? Si chiama Love FM. La radio che sceglie il lato più morbido degli anni 70, 80.

Love FM è il rifugio perfetto dopo una giornata piena di ritmo. È la colonna sonora del relax, dei momenti che contano. Provala e scoprirai che davvero su Love FM ogni canzone è un'emozione. Cercala in FM, DAB, app e su Love.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, ma bestia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 26, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 4 agosto 2026. Mancano 149 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Raniero.
6: Sono pompiero.
7: Pompiero chi?
6: Poron poron.
7: Ah! Un po' più.

0: Cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Danna. Deriva dal nome ebraico Channa, che vuol dire favore, grazia, e il cui significato viene talvolta interpretato come graziosa.

0: dice?
1: Le frasi del cinema.
2: No, tu non sei napoletano verace. Tua madre era austriaca. Eppure una poca mignotta.
3: Pure la mia. Tua madre era austriaca.
4: No, una poca mignotta.

0: dice il saggio?
1: Ascoltare è il modo di conoscere gli altri in se stessi.
2: Ascolti questo bel messaggio in codice.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Un contadino alcolizzato è preso da forti dolori al fegato. Arriva dal dottore tutto dolorante, il dottore lo fa mettere a sedere sul lettino e comincia a visitarlo, tocca il fegato. Dopo un poco lo sente ingrossato, guarda e fa così. Dai, beve? Lo so, guarda e fa. E famo dal lupuscetto.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1981 Human League, Don't You Want Me. Dal 1986 Depeche Mode, Street.

Straordinari mix sui giradischi nella prossima ora e alle 11.30 80 gradi con Marco Greco.

0: Hai ascoltato X-Ray di Hanedith e Dimples D, Sucker DJ.
1: Good morning, forever young.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

storia e sono diventate praticamente famosissime in estate. Sto parlando anche di questo pezzo qua degli Alcazar, Crying at the Discotheque, che conclude la nostra playlist. Se ve la volete riascoltare così vi fa piacere, ritmo80.it, c'è tutta la zona cassettine e riascoltate, ed è facile, basta cliccare anche da smartphone, ok? No, vale tutto, perché è un

0: Dal 1985 Starship, We Build This City. Dal 1984 Phil Collins e Philip Bailey, Easy Lover. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Nel ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Joe Jackson, Steppin' Out e Alberto Camerini, Rock and Roll Robot.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Samana Bass. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni, ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Molise. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma il ragazzo di 14 anni di Mirabello Sannitico, rimasto ustionato mentre cercava di ravvivare un barbecue con alcol etilico. L'incidente è avvenuto domenica 2 agosto. Il giovane è stato investito da una fiammata e ha riportato ustioni al volto, al torace, a un braccio e a una mano. Dopo il ricovero al Cardarelli di Campobasso, il suo quadro clinico si è aggravato ed è stato necessario intubarlo. I medici hanno quindi disposto il trasferimento urgente al Bambino Gesù di Roma, dove il ragazzo è arrivato in elicottero ed ora affidato alle cure degli specialisti. Le sue condizioni restano estremamente critiche. E restiamo in Molise e continuiamo con la cronaca. Minacciava e importunava alcune ragazze nel centro di Isernia e all'arrivo dei carabinieri ha aggredito anche i militari intervenuti. Un cittadino tunisino è stato arrestato ed è stato condannato a 6 mesi di reclusione. Successivamente è stato accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma, dove resterà in attesa dell'espulsione dall'Italia. Il prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, ha ricevuto i due carabinieri protagonisti dell'intervento, esprimendo apprezzamento per la loro prontezza e sottolineando

0: l'importanza della presenza capillare delle forze dell'ordine sul territorio. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80.

0: ready?
1: Chi siete? Cosa fanno?
2: Master Jack.
1: Sì, ma quanti giri?
3: Due, chiami a lui.
4: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
5: Master Jack.
4: Master Jack 90,
6: l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci qua pronti per un altro bel puntatone di Master Jack 90 su Ritmo 80, la corta che vi aspetta tutti i giorni. Vi racconta in maniera super energica ed energizzante un po' di musica dance anni 90, un po' di musica house anni 90, perché poi andiamo anche quella, un po' di hip hop anni 90, perché noi siamo, devo dire, vari e vasti. Io sono vasto perché sono largo, anche se sono dimagrito in quest'ultimo periodo, resto larghino, però sono bello. Vabbè, dall'altra parte c'è Dance Jack. Cominciamo subito con questa bella puntatona. Arrivano di Usura, qualcosa di italiano, italianissimo, per cominciare questa Tear It Up dal 93.

Jerry Dub del 93, adesso arriva lei, bella, inscatolabile, una bella alicetta in scatola, no, perché è piccola, ma dove c'è la botte piccola, c'è il vino buono, ah, vabbè, è piuttosto bella, bel viso tra l'altro, onestamente Alexia, si tratta di lei, ha un bellissimo viso e poi ha un bel corpo, mini, una sorta di donna countryman, una sorta di mini Cooper a donna, però bella, bella, piuttosto bella, poi insomma ha fatto un sacco di esperienze anche nella musica italiana. Noi la ricordiamo soprattutto per tutte le sue cose dance, visto che ha fatto da voce per gli SNC, ha fatto da voce per la DWA, storica etichetta discografica del periodo 90s. Vabbè, arriva Alexia con Summer.

0: un po' di dance sanissima anni 90, di quelle che fanno fare ancora oggi i trenini quando facciamo i nostri live con Masterchef 90. A proposito, per saperne di più, per saperne del nostro tour in giro per l'Italia, c'è cocorvasce77@gmail.com. Abbiamo chiuso con Play IT, The Summer is Magic, canzone trenino ancora oggi, molto bella. Oh oh oh oh oh oh. Grazie a tutti da Cecco, grazie a Dance Jack per la parte tecnica e soprattutto molto molto LED mixata, molto mixata LED. Grazie a tutti da Cecco, state su Ritmo 80, Forever Young. Ciao a tutti, ciao.
1: Masterchef 90, Masterchef con Cecco Corvasce e Daniel's Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1981.

Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Break Machine, Break Dance Party e Culture Club, Victims. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Siamo sempre qua, giorno, notte, anzi non è vero, sono di pomeriggio, però quando ci siamo ce la mettiamo tutta, eh?
2: Ibala Kissimmee.
1: Infatti anche oggi vi faremo ascoltare un'ora di musica da ballare, la più bella degli ultimi anni, perché la scegliamo bene. Buon pomeriggio, sono Sabino Pastore e sarò con voi per la prossima ora in compagnia purtroppo di Davide Ferrarini che metterà i dischi, io ve li presento e funziona tutto così. Il primo di oggi è di Price Cats, si chiama Shine On Me.

Somebody to Love, il titolo è di un famoso brano dei Queen che non c'entra assolutamente nulla con questo disco di Gate che vi abbiamo suonato oggi e che qualcuno sicuramente avrà ricordato con piacere. Che stavate facendo quando ascoltavate il disco di Gate, eh? Non ce lo volete dire, quella è la verità, potreste dircelo, ma lasciamo stare. Adesso Pops & Scar, Mirage, o meglio, La Luna.

C'è stato un periodo, proprio all'inizio degli anni 2000, nel quale di colpo la velocità dei brani che si ballavano in discoteca è salita così all'istante, no? Tutti quanti ballavamo non più dischi a 128, 130, ma a 137, 138. Sto parlando del disco di Alcazar, che campiona un vecchio disco di Sheila and the Black Devotion, e si chiama Crying at the Discotheque. Ora Corona, questa è I Don't Wanna Be a Star.

bella. Questi erano dischi che inizio anni 90 erano particolarmente, diciamo così, tecnologici, perché erano moderni, erano futuristici. E bella questa tastierina. You got to let the music move your feet, Cappella, qui all'interno dei Ballatissimi.

parere molto personale, voi sicuramente ne conoscete una ventina di pezzi di Bob Sinclair, come tutti quanti li avrete ballati un miliardo di volte. Secondo me questa World Hold On, io la metterei probabilmente la più bella che ha fatto, e lasciate perdere che so, Love Generation che ha fatto storia, però questa World Hold On è davvero molto molto carina, godibile, ballabile, allegra, tu saltelli, sei contento e non ci pensi che sta passando il tempo. David Guetta adesso, si chiama Play.

Poi io vi chiedo, esiste una dichiarazione d'amore più profonda di questa della cantante di Marvin Gardens, no? Che vi sta dicendo I'm giving you my body and my soul. Bella, eh? Uno non se ne rende conto, lo balla in discoteca, però alla fine sotto c'è una storia d'amore, perché no? Abbiamo fatto il momento romantico del pomeriggio, Marvin Gardens, My Body and Soul, ora Rock and Cat.

0: Eravamo nel 1991 e tutti allegri ballavamo questa Everybody All Over the World di FBI Project, un progetto italiano, perché molto di quello che si ballava in quel periodo in tutta Europa almeno proveniva dall'Italia. Orgoglio supremo. Everybody, FBI Project, domani alle 14 saremo ancora qua con i ballatissimi. Per il momento da Davide Ferrarini, da Sabino Pastore è tutto. Ciao ciao, a domani.
1: Come back tomorrow allo ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su ritmo 80. Del 1984.

dal 1987, Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Dal 1985, Madonna.

0: 1800 Moving On, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Kaja Goo Goo, Too Shy. Dal 1987, Breakfast Club, Ride on Track. Dal 1980, The Whispers, It's a Love Thing. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 16 e un minuto.

0: Latte Music Play, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi, nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole, che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Ajah. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata. Hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Ajah. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman

0: spalla da sei ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. L'isola di San Nicola, alle Tremiti, è senza acqua dal pomeriggio di ieri a causa di una nuova rottura della condotta sottomarina che la collega a San Domino. L'ho reso noto alla sindaca Annalisa Lisci, spiegando che sono subito stati attivati i tecnici e coinvolto Prefettura, Protezione Civile e Acquedotto Pugliese. Questa mattina sono riprese le ispezioni subacquee, mentre una cisterna di acqua potabile è stata inviata sull'isola per garantire l'approvvigionamento. La sindaca ha evidenziato che il problema si ripete ogni estate e ha ribadito la necessità di interventi strutturali, tra cui il potenziamento della condotta e la riattivazione della storica cisterna di San Nicola. E restiamo in Puglia, dalle Tremiti ci spostiamo nel Foggiano. Una discarica abusiva di rifiuti edili è stata scoperta in un'area agricola lungo la strada comunale 17, all'incrocio con la statale 89, nel territorio di Foggia. Tra i materiali abbandonati figurano piastrelle, ceramiche, calcinacci, laterizi, sacchi di cemento, collanti e sanitari provenienti da lavori di demolizione e ristrutturazione. A denunciare l'episodio è stato Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali civilis, che ha definito il deposito illegale, uno scempio ambientale e un rischio per il suolo e la pubblica incolumità. L'appello ai cittadini di segnalare casi simili, ricordando che l'abbandono dei rifiuti edili è un reato e che il loro smaltimento deve avvenire esclusivamente attraverso i canali autorizzati. Da Dino Scotti, linea allo studio.
0: È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Tutti i giorni alle 18:30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
2: Disco Fever.
3: Disco Fever, la febbre della disco music anni 70.
2: Disco Fever.
3: Tutti i giorni alle 18:30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un saluto a tutti gli amici di Ritmo 80 da Lele Procida, benvenuti anche per quest'oggi ad un nuovo appuntamento con la nostra Ritmo Parade. Oggi ci occuperemo del mese di agosto del 1980, un terzetto di meravigliose canzoni, quindi cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, è occupata dai Lipsync Incorporated.

elettronico in puro stile anni 80 per aprire il nostro appuntamento di quest'oggi con la Parade. Alla numero 3 della nostra classifica abbiamo reincontrato i Lips Incorporated con la loro Funky Town. Saliamo di un gradino in avanti nella nostra corsa verso la vetta della classifica per ritrovare Denai con la sua Monkey Chop.

cazzo dalle treccine che durante l'estate del 1980 fece ballare tutto il mondo. Era The Night con Monkey Champ alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1980. Ma in vetta alla nostra classifica incontriamo uno dei sex symbol di inizio anni 80. Lui è Miguel Bosé e la canzone si chiama Olympic

0: praticamente un tronista ante litteram. Michael Bosé con Olympic Games si piazza al vertice della Hit Parade del mese di agosto del 1980. La nostra classifica così si conclude, ma ritorna ogni giorno sulla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30. Un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti, nessuno escluso, da Lele Procida e appuntamento qui per la prossima Hit Parade. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, Lisa Stansfield, All Around the World. All around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Dal 1984, Imagination, Shubidoo da Dabbadubi. Dal 1986, Talk Talk, Life's What You Make It. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.30

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ho bisogno di qualcosa di rinfrescante, non solo qualcosa da bere, ma anche qualcosa da ascoltare, perché la musica rinfresca, se lo sapete, non lo sapete, lo dico io. Ciao, chi sono? Marco Greco, e questa è 80 gradi, il programma di Ritmo 80, e chiaramente il prossimo pezzo si chiama Fresh. Adesso hai voglia a rinfrescare. Questi sono i Cool and the Gang.

spettacolo, signore e signori, vero? E grande musica qui su Ritmo 80. Il prossimo pezzo è, come dire, continua con il ritmo, una hit dance, forse una delle più famose di sempre, canzoni che ha fatto ballare intere generazioni, è vero? Sto parlando del pezzo dei

0: Sai che Musti con questa Horny ha veramente venduto un sacco di copie e l'abbiamo super ballata e straballata e ascoltata in radio. Veramente era una di quelle canzoni che non potevi non conoscere. Cioè, se non la conoscete, vuol dire che in quel periodo là non avete tirato fuori il nasino da casa. È impossibile non averla ascoltata. Con Horny di Musti ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima, sempre qui su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast. Cassette.

0: dal 1982, Gino Socio, It's Alright. Dal 1986, Status Quo, In the Army Now. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18. In punto.

0: Guru Josh Project, Infinity 1990. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialoba e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da mezzanotte alle 4, i weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Europe, The Final Countdown. It's the final countdown. Dal 1984, Richard Romeo, Nonchalance. Nonchalance. Dal 1987, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi, nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90, con Checco Corvace e Daniel's Jack. Ritmo 80.
1: Sono le 19.01.

0: Rock. Hai ascoltato Depeche Mode, Personal Jesus e Viola Valentino, Romantici.
1: Good morning, Forever Young.
2: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ready? Daniel's here. Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance. Pronti per un altro Mastercheck 90 su Ritmo 80, nel quale ascolteremo un sacco di bella musica del 90, ma soprattutto in questo caso specifico, in questa short version su Ritmo 80, ne ascolteremo tre dei primi tre anni del 90. 91, 92 e 93.
1: Dei primi quattro, 90 compreso se vogliamo, perché il 90 fa un anno a sé. 90, 91, 92, 93.
0: Cominciamo con Francesco Zappalà e DJ Professor, che questa è We Gotta Do It dal 91.

0: 19.30, mezzogiorno e 30 in poi, e alle 19.30, dalle 19.30 in poi, e poi anche al weekend 20-21. Ciao a tutti da Cecco, da Dennis Jack, che può anche salutare senza maschera, con la maschera. Fallo a metà.
1: Ciao. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Sono le 19:59.
1: Ritmo 80
0: Meteo.
2: Amici di Ritmo 80, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana, quindi da nord a sud il caldo si fa sentire con i valori più alti che verranno registrati nelle regioni centro-settentrionali, pianura padana e zone interne dell'Italia centrale. Ma anche al sud non si scherza, con le temperature che magari sì sono 2-3 gradi più basse, ma a causa dell'umidità il caldo è pesante e afoso. Insomma, da nord a sud si suda. Per il resto vi segnalo giusto qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino centro-meridionale. Sole nel resto delle zone, con il caldo però che sarà davvero pesante. Per sapere quanto durerà c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma. Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
3: Siete pronti? Parte il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi i successi dell'estate del 1984

0: Daniel Festival Mar con Ritmo 80.
1: E ancora qui con la sua grinta, con la sua forza, con enorme piacere vi presento
2: Gianni Nannini.

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1984, suonata da Beppe Martire.
1: Amici ascoltatori, abbiamo con noi il complesso dei 900.

leggere un telegramma che è arrivato adesso. Allora, questo telegramma dice: Frankie non va più a Hollywood, viene qui a Verona. Frankie goes to Hollywood!

0: continua con la nostra musica spettacolo. Attenzione, una canzone molto bella ed è di un interprete che noi conosciamo da parecchio tempo, Sandy Martin.
1: Vieni al Festival Bar con Ritmo 80.

Dopo Rockwell si continua con un altro dei 45 giri ai primi posti della Hit Parade dell'estate del 1984 con Love and Pride, The King.

0: Miami al Festival Mar con Ritmo 80,
1: uno dei 45 giri più suonati nei jukebox dell'estate del 1984, appartiene sicuramente a loro. Con

Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1984, suonata da Beppe Martire,

vincitore, il più ballato dell'estate del 1984, il più canticchiato, il più suonato dai jukebox e dalle radio. Signori, con Self Control, Raff!

0: Raf.
1: Raf, rimani con noi. È bellissimo vedere l'emozione nei tuoi occhi. Eri veramente emozionato.
2: Non si può fare a meno di essere emozionati, perché con questo pubblico all'Arena di Verona l'emozione è inevitabile. Grazie!
3: Grazie a te.
4: Il Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.

con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: richiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Tanta balli, canti e sorridi ogni giorno. Sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura? È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
2: Si muove la città.
1: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi. Perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, app e su lovefm.it.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.